0: Ci siamo sempre sotto, ci pensiamo a un uccino di arcana con la scena di uscire in Mauritania, mi dice la nuova scena che si era la piatta, guai, era, guai.
1: Ponte, Exa FM, 100.5.